se o non me una ragazza, poi si gio per la piazza, se sotto una finestra, fari all'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite.

ragazza passeggia per la piazza. Se sotto una finestra pari all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi vadano e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino, lontano, non via di qua.

cos'è, noi fardabbiamo il resto, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.